begegnen, dann lerne ich sie für dich. In tutte le lingue lo vorrei cantare, su tutti gli strumenti suonare, provare l'amore per te, perché ti amo. Lo toccaria en todos los instrumentos.